nasci che te noccio che la mira poi da pensare in ti, perché tuo amore per me è importante.